0: ogni cura si doglia di mezzo e sa correre magico tempo tra la folla decreti ognuno s'abbandoni e folleggi con me
1: e soccorra va ben sospetto sui perilli che premono in

e scherzo del follia si fatta profezia, e scherzo del follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor creduta.

son congiurati. Online, quanto serrato così che m'han preso per un dell'agato. Mentesi talona pro romper. L'ho visto, il conte, un'ignota beltà del conte.

da via sento l'orma del passi spietati. Lo scambio dei denti sacrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva del mondo lo scelto, il trappolo si riesce da noi. Ma ti salva del popolo il dito.

te dai i suoi dì. Fuggi, fuggi, per l'uomo da via, sempre storma da ciò si schierà te. Ma lo scopo delle dì, proprio, il segno se ne vince per te. Non c'è che

0: essere questa? Morte, sì, morte. Ma non verrà, che parli? Qui l'aspettarlo è vano.
1: Come?
0: Perché vi basti saperlo altrove.
1: La sorte ingannatrice
0: ti sfuggirà di mano. Parlate basso, alcuno lo sguardo lo è fermo.
1: Chi?
0: Quella sinistra.

0: quella dello scritto.
1: La morte crociale che ho.
0: Non penetra nel mio petto il terror.
1: Fuggite, fuggite. Oh, che profetto cadrete qui.
0: Rivelami il nome tuo.
1: Non posso.